Hermosillo, Ranoho, Sonora, Lutini, Lu, XHUSH, Tubis, Gastigalle, Punto Gallo, Neluni, Zeda, Caborca, XHCAB, Zeda, Gatapa, Punto Gallo, Santana, XHNTA, Shono, Ga, Punto Tubi, Nabo.

sarà pallida, crisalida e squalida. Naccia via, naccia, naccia, naccia.